0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

Daniele Petronelli condivide il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: La borsa di Dio.
1: Sì, i 57 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Agile.
2: Revox, la notte da sentire.

0: fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

0: 5 in punto.
1: Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music.

Vivi la musica di Relax. Solo versione 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

turbinato di Ritmo 80. Revox. Solo funky. Solo disco music. Sound design. Pachi Mele.

0: 80 Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Aria più fredda in discesa dal nord Europa approfondisce un vortice di bassa pressione sull'Italia settentrionale, con tempo molto instabile su tutte le regioni del nord e anche sul versante tirrenico, con anche venti sostenuti da ovest e sud-ovest, dunque instabilità con piogge e rovesce temporali in transito su queste regioni. Andrà meglio invece sul versante adriatico e al sud, con tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite, seppur con transito di un po' di nubi irregolari. Temperature in calo al centro-nord, non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori massimi, più miti al sud fino a 25-26 sul versante ionico e in Sicilia. Poi sabato peggiora ulteriormente anche al centro-sud con un calo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma. Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: trovati signore e signore, anzi sì, prima le signore, poi i signori, sì, signorine, ma anche quelli single, sì, i bambini, bambini, perché, ogni tanto perché c'è qualche parolaccia, chiudete sì, quelle cazzo, no, no, quelle piccole orecchine di me.
1: No. Allora, fermo, okay, ti ha chiesto che radio è.
0: Questa è Ritmo 80, la radio dei giovani vecchi.
1: No, no, dei forever young, sì, dei per sempre giovani, quelli che cominciano magari la mattinata con noi.
0: Ma sperando... che due coglioni, oh, benvenuti così. Oh.
1: Allora, quanti beep abbiamo usato? Ne sono rimasti 5. Beh, ma già un po' li abbiamo usati. Cominciamo. The gun gets tough.

0: sei?
1: Come, dove siamo?
2: Siamo qua.
1: Siamo qui e non fateci arrabbiare, perché già il sottofondo è quello che noi usiamo per la rubrica.
3: Stiamoci calmi, calma.
2: Perché? Allora, come sempre, stiamoci calmi in questa bellissima radio, in questo bellissimo programma che è Marchini con la K. C'è Antonio Locascio, che conoscete tutti quanti, perché è quello che fa l'indignato a fare i tuoi. Faceva
1: in avanti un altro
2: tutti,
1: a fare i tuoi. Ce l'ho detto in tutte le trasmissioni. Però, come sentite dal sottofondo, è uno che deve stare calmo, perché spesso, no, per quello che fa, dice: dai, datti una calmata. E lo dicono anche noi di questa cosa. Perché noi marchini, quando facciamo questo programma, beati voi, cioè fate un programma in radio, andate a lavorare,
2: andate a lavorare,
1: delle cazzate.
2: Ha ragione.
1: Infatti, non dico niente. Cioè, noi lo diciamo.
2: Allora, lui siete a lavorare, ma è fatica.
1: È fatica, e quindi abbiamo detto: facciamo la radio. Okay. Però glielo dicono anche ad Antonio Locascio.
4: Ho appena incontrato uno al distributore di benzina che mi ha detto: Locascio, buongiorno, bello a dire cazzate, Poi ho dovuto lasciare la macchina parcheggiata lì perché con la macchina a gasolio esso ci ha messo la benzina e la macchina non gli parte.
1: Ecco.
4: Testa di
1: No.
4: Io le dico le cazzate, tu le fai le cazzate. Scemo.
1: Ciao. Quindi, insomma, meglio forse così dirle.
2: Meglio dire che farle.
5: Good morning, Forever Young.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: chiede, ma ci risponde il nostro Marchino.
1: Salve ancora, buongiorno.
0: Allora,
1: è l'ora. Ieri ho letto.
0: Cosa?
1: Per voi.
0: Sì.
1: La cera di una candela alla cannella.
0: Ah.
1: Perché io ho fatto un'altra candela, però non funzionava.
0: Non funzionava.
1: Dovevo accendere con la cannella.
0: Quella è la cannella.
1: Con la cannella.
0: Hai fatto una cannella, secondo me. Non hai acceso quella. Comunque, dai, dopo che ti sei fatto la cera, la cannella, bella cannella, hai visto
1: gemelli. Allora, cari amici
0: del gemelli, oggi siete il primo segno fortunello.
1: Io vi direi cosa succederà. Cose belle, cose
0: brutte,
1: cose così così.
0: Però,
1: ma essendo un po' bastardo, non ve lo dico.
0: Ma no,
1: buona giornata.
0: Ma no, okay. Ma come?
1: L'altro segno che è fortunello di oggi,
0: sì,
1: è il quartiere di periferia.
0: Sì,
1: esiste.
0: Sì, adesso esiste.
1: Cari amici,
0: nati sotto il segno del quartiere di periferia,
1: non vi caga nessuno, soprattutto per le asfaltature.
0: Questa è una cosa.
1: Vabbè, cosa
0: ma questa devi presentare al comune.
1: Non lo so. Comunque,
2: poi bordi di periferia.
1: Esatto, come Gio Pesci,
0: no? Bravo,
1: grande Masini.
0: Allora, Mazzotti,
1: ci sentiamo domani.
0: Sono un bravo imitatore.
1: Molto, era Masini uguale.
3: Good morning, Forever Young.

0: con i Marchini naturalmente nell'appuntamento del weekend.
1: Non me lo segno.
0: Stiamo parlando di una cosa, caro amico, perché molti ci dicono da sempre: ma non sarà mingo un lavoro quello che fate voi due?
2: No, infatti non ci pagano.
0: Non ci pagano,
2: non è un lavoro dire... Però attenzione, parliamo dei lavori peggiori.
0: Peggiori, quindi...
2: Perché qualsiasi lavoro voi facciate,
0: sì?
2: Dopo aver letto questa notizia direte: cazzo, che culo che ho.
0: Che culo che ho.
2: Anche se, anche se non ce l'avete.
0: Anche se non ce l'avete, oppure lavorate per gli autospurghi. Perché vogliamo parlare di alcuni lavori che sono di merda.
2: Vabbè, parliamo di lavoro da due coglioni. Si chiama così: due coglioni. L'ho preso da Notizie dal Mondo.
0: Citiamo.
2: Allora, il 35enne Thomas Carvan ha un lavoro decisamente insolito. Lui guarda la vernice asciugare.
1: Non è vero.
0: Non ci credo.
2: Te lo vedi che guarda le panchine. No, non è proprio così. Non però proprio fa ridere solo questo. Okay. Però può sembrare veramente un lavoro un po' così. Ma è tutt'altro, perché richiede una grande specializzazione.
0: Come no? Dove la prendi?
2: Il signor Curven, infatti, è un ricercatore che lavora per un'importante azienda che produce vernici.
0: Giustamente.
2: E il suo lavoro consiste nello studiare come man mano che la pittura si asciuga cambia colore e densità. Quindi lui la mattina si alza, va al lavoro.
0: Sì.
2: Entra in ufficio.
0: Ma cosa dice alla moglie?
2: Vado a lavorare.
0: Sì.
2: Sì, però sta allegro. Vai con questa faccia. Sì, lo so, ma non è che.
0: Cosa devi fare oggi? Cioè, oggi devo guardare.
2: Poi immaginate tu 5 giorni a settimana, 8 ore al giorno, lui va in ufficio.
0: Sì.
2: Apre il baratto. Prende il pennellino,
0: sì,
2: lo passa sul muro
0: e poi aspetta.
2: E poi sta lì.
0: E sta lì a guardare.
2: Sta lì a guardare.
0: Guarda il suo blocchettino, prende appunti.
2: Esatto.
0: Ha fatto una gocciolina là.
2: Poi scrive, ah, che ne so, vernice B14 si asciuga in 1 ora e 20 secondi. Poi apre un altro barattolino. Altro giro di e due coglioni.
0: Quindi, se avete un lavoro e vi lamentate, tenetevelo stretto
2: perché c'è di peggio.
3: Good morning, Forever Young.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan.it.

0: Buongiorno.
1: Ma sì.
0: Ma buongiorno.
1: Ma con chi stai parlando?
0: Ma col micio. Con la micia.
1: Sì, vabbè, dai. L'unico con cui tu puoi parlare.
2: Ma fai davvero?
0: Dai, finiamo qui la prima ora.
1: Dai, dai, sì.
0: Dai, dai.
1: Cosa
0: dai,
1: facciamo?
0: Dai.
1: Ci prendiamo un caffettino al socio?
0: Ma anche due.
1: Anche tre.
0: Anche tre.
1: Il problema è che dopo non arriviamo bene alle nove.
0: Caffè macchiato sambuca. A tra poco.
3: Sono le 7:01.

0: Good Times, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovata al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: sono delle cose che sì. Amici ascoltatori, salve ancora,
1: salve, siamo
0: ci sono delle cose che secondo me non hanno senso, okay. No, nella vita,
1: tipo
0: la guerra,
1: no, tipo il nostro programma,
0: il nostro programma. Ma se vogliamo andare nello specifico,
1: c'è qualcosa che non ti torna,
0: c'è qualcosa proprio brutto,
1: cioè quando noi abbiamo fatto,
0: se vogliamo fare il focus
1: sì, esatto, cioè quando uno si ferma e dice allora questo programma dura 3 ore, esatto. Ci sono tante cose interessanti, qualcuna carina, qualcuna meno, ma ce n'è una che non c'entra niente,
0: non c'entra, che è questa,
1: che è questa,
0: e adesso noi ve la andiamo a, come dire, presentare.
1: Ma perché?
0: Ma
1: perché
0: sta di sigla,
1: sì, ma cosa? Perché tra l'altro Marchino dice così, perché generalmente non c'è su ritmo tanto un lento, è tutta ritmata la radio per te darvi il giusto,
0: no,
1: ritmo,
0: si chiamava ritmo, è un po' 80, cioè ritmo 80, capito?
1: Ok, e allora il lento per creare la giusta atmosfera, per farvi rigirare dall'altra parte se siete ancora a letto, è
2: questo.

0: oggi siamo veramente carichi, non so perché, forse perché ieri sera.
1: Parli con me?
0: Sì.
1: No, assolutamente, io quelle cose non le faccio più. Non le faccio più. Cioè, non me le fanno fare.
2: Ah, capito.
1: Adesso hai capito. Allora, invece, adesso parliamo di una cosa molto importante. Parliamo di voi, cari ascoltatori.
0: Sì.
1: Voi che siete l'anima.
0: Perché le indichi?
1: Perché mi aiuta. Voi siete l'anima. Come si dice?
0: L'anima degli immortali.
1: No, per ruffianarli. Siete voi che fate il programma.
0: Siete voi che fate il programma. Non noi. Noi siamo qui soltanto a servizio.
1: Esatto. Senza di voi non saremmo nulla. Tutte ste cazzate qua. Allora,
0: no, non ci credono neanche loro.
1: No,
0: però noi abbiamo praticamente anche una pagina Facebook, una pagina Instagram. Su Facebook e Instagram delle volte ci arrivano dei messaggi, dei vocali.
1: È vero.
0: E noi li condividiamo durante il corso del nostro programma. Quindi cercate i Marchini 2007 su Instagram e i Marchini con la K su Facebook.
1: Mandateci
0: i messaggi. Anche perché noi cerchiamo di fare simpatici, ma i simpa della compa
1: siete voi.
0: E allora, chi abbiamo? Sempre Sam?
1: Vai Sam, sempre lui.
3: Sai che stamattina ho incontrato due al bar, uno era bianco, pallido, l'altro gli fa: Giovanni, ma da quando è che non ti vedo? Che ti è successo? Ah, guarda, ne parliamo, un periodo proprio di checca che ne parliamo. Dimmelo, guarda. Che è successo? Dimmelo.
0: Che è successo?
3: Te lo dico, dai, un trombo. Anch'io un trombo, ma sto bene uguale. Va bene, ciao a tutti, vai vai.
0: Era collegato a quello che dicevi prima, no, tu, no? Che insomma.
1: Un trombo.
0: Ha avuto un trombo, cioè.
1: Ah, ok.
0: Un trombo, io anche se.
1: Ma, allora.
0: No, adesso, però scusa un attimo, spiegare le barzellette è la cosa più brutta.
1: No,
0: cioè, se l'avete capita bene, se no noi ci parliamo
1: non è
0: qui.
1: Politicamente corretto, caro ascoltatore.
0: Sam, è sempre Sam.
1: Sam,
0: è inutile che parli in generale come se ne avessi
1: caro
0: un
1: caro Sam, non è politicamente corretto.
0: Perché?
1: Perché qui stiamo parlando di persone che hanno sofferto.
0: Ma dai,
1: quelle che non trovano.
0: Sì, no?
4: Good morning, Forever Young.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Siete su Ritmo 80, Good Morning Forever Young, insieme ai Marchini con la K, anche se in questo momento sono rimasto solo io per annunciarvi che arriva la zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
2: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Ah sì, la zuppetta.
4: Contatevi.
5: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
6: Questa zuppetta è un programma da capra.
7: Non è finito il vostro tempo dell'umorismo.
8: Venerdì 15 maggio 2026, 135esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Torquato.
9: Ho paura dell'aereo, paura di volare. Ho paura delle hostess, ho paura. Sa, una volta un hostess, mentre andavo in Cina, indicando le uscite d'emergenza, mi ha spaccato lo sterno.
10: Capito, io che male.
9: Ho fatto 4 mesi ingessato, era giapponese, judoka, quarto danno.
10: Quarto danno.
9: E poi mio cugino è morto investito dal carrello.

0: Pensiero positivo.
1: In verità, noi parliamo solo a noi stessi, ma talvolta lo facciamo a voce abbastanza alta perché gli altri ci possano udire.
2: Non alzare la voce!
0: Le frasi del cinema.
3: Buongiorno.
4: Desiderano?
3: Che c'è, Cian Cian Ciu, Cian Bel Cu?
4: Cian Ciu Kai, mio fratello.
3: Cian Ciu Kai, sì.
4: Eccolo.
3: Ah.
5: Cosa posso fare per voi?
3: Sumatra.
5: Ah sì, Sumatra, molto bella. Mi piace tanto Sumatra.
3: E a me piace tanto sua sorella. È bella pure Ischia, dove si canta, si balla e si fischia. E tu, da dove sei?
4: Sono di Giava.
3: Ah, dove si canta, si balla e si chiava.

0: Proverbio.
1: Il giorno ha gli occhi, la notte le orecchie.
2: Si sente?
3: Si sente.
4: Si sente benissimo.
2: Si sente proprio bene bene.
4: Ma che sei sordo? Si sente benissimo, lo sentiamo.
2: Chi è che è sordo?
4: Tu, THU, sei sordo, signore. Ma perché non lo riduci in un ectoplasma?
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona e Marchino.

0: il resto del marchino.
1: Parliamo di gatto Oliver. Gatto Oliver. Gatto Oliver.
0: Chi è il gatto Oliver?
1: Allora, il gatto Oliver è un gatto scozzese. Adesso non mi chiedere la città perché non lo so. Vicino a Glasgow, va bene?
0: Vicino a Glasgow. Okay. Sì, ma gatto... è scozzese perché il pelo scozzese.
1: No, è un gatto. Sì, è qua. È nero, è un gatto nero.
0: Gatto Oliver, nero gatto... della Scozia. Okay.
1: Allora, il gatto Oliver è sparito di casa.
0: No!
1: I suoi padroni lo hanno cercato, l'hanno trovato a circa più o meno 4 chilometri da casa,
0: sì,
1: in una in campagna,
0: okay,
1: in una piantagione, diciamo così, sì, di patate.
0: Oh, quindi il gatto Oliver è scappato ed è andato in un campo di patate.
1: Va bene. E l'ha riportato a casa.
0: Sì.
1: Dopo qualche giorno è riscappato ancora.
0: Ancora.
1: Sono andati a ricercarlo ed era sempre in sto campo di patate.
0: E lo riprende.
1: No, gatto, però questa volta era seduto sul trattore che raccoglie le patate. Lui era lì in mezzo alle patate.
0: Ok.
1: Le guarda. Cioè, gatto Oliver. Scappa di casa,
0: sì,
1: non va dalle patate.
0: Patate, sì.
1: Gli piacciono le patate.
0: Sì. E che tanto arrivavi,
1: no, e c'è la foto di sto gatto,
0: sì,
1: che sta lì, le guarda, non fai, guarda le patate, lui diventa pazzo per le patate, ma crude, non fritte, che patate,
0: basta guardarle. Un po' come tanti, cioè, basta
1: il
0: guardarle.
1: Il suo padrone,
0: sì,
1: è stato costretto a comprare delle patate di casa
0: e mettergliele davanti a casa.
1: E sai, in casa sti mucchi di patate,
0: così,
1: e sto gatto mi guarda.
0: Io
1: sta le ore a fissare le
0: patate. Io adesso, a parte che mi muore Marchino, però mi chiedo, sti gatti, no?
1: Benvenuto nel club, gatto.
0: Guardare e non toccare.
2: Good morning, Forever Young,
0: con Marco Corona e Marchino.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con...

0: Amici, quello sì. che avete appena ascoltato era la canzone più nuova che abbiamo qua nel palinsesto della
1: radio. No, no, non è vero.
2: È la musica anni 80, quella dei nostri anni, socio, dai.
0: Quando la droga si trovava.
2: Ma no!
0: No, no, non era.
2: Quando la musica si trovava in tutte le radio,
0: tutte le radio...
2: e dovevi aspettare per trovarla.
0: Esatto, sei ricchiosa. Cosa stai dicendo?
2: Vedi che tu sei già dall'altra parte.
0: Io sono già alla terza ora. Amici,
2: terza
0: perché
2: ora.
0: Tra poco inizia la terza ora,
2: esatto.
0: Ma io sono già avanti.
2: Sei già avanti.
0: Buongiorno, benvenuti a terza ora.
2: Tra poco.
0: Abbiamo fatto un po' di confusione? Può darsi, ma attenzione.
2: Cosa?
0: Il nostro bello.
2: Pensa al brutto.
3: Sono le 7:05.

0: di ora. Human League, Don't You Want Me, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capobarca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero, in provincia di Novara. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
1: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. È quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitandoci alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre.
1: Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiomo Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura, che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: momento del disco dei Marchini.
1: Caro Marchino, ti è mai capitato di andare a fare le guide con il tuo papà, la tua mamma, quando dovevi dare l'esame? Ti è mai capitato? Hai messo la P come pirla?
2: No, non c'era quella volta.
1: Non c'era pericolo pubblico. Esatto.
2: Come pericolo pubblico.
1: Stiamo parlando di qua, nel 45.
2: Sì, c'era ancora televisione in bianco e nero.
1: L'auto motore a scoppio, cioè nel senso che
2: si andava a vedere il telegiornale al cinema. Vabbè,
1: adesso la procedura aggiornata è che di solito, magari, se l'uomo, il ragazzo, il fidanzato è un po' più grande della fidanzata, l'aiuta lui.
2: Aiuta lui a fare guide.
1: Sì, perché magari la ragazzina si vergogna del papà anziano che
2: allora
1: guida.
2: Va con il ragazzo.
1: Va con il ragazzo. E allora senti cosa succede.
3: Oggi facciamo lezione al volante. Metti la prima e casco stante.
1: Ma no?
3: La prima devi spiegare.

0: vita.
1: Giusto, no?
0: Poi devo dirti ancora una cosa.
1: Cosa?
0: Io ho preso solo il foglio rosa.
2: No, povero me.
1: È già disperato prima.
0: Povero te.
1: Esatto. È realista lei.
3: La macchina di chi è?
0: Io resterò

0: So che non faremo mai il botto.
1: Speriamo di no, perché ho l'airbag un po' rotto. Facciamo così.
2: Sentiamo.
1: Impara da me. Esci dall'auto e fai guidare me.

0: Dai,
1: povero te.
0: È bellissima.
2: Io resterò a folle finché
0: è meglio, eh?
2: Tu non

0: sto povero.
1: Sì? Se dici così schiantiamo contro un muro.
0: Vabbè,
2: va
0: dai.
2: Bene, bellissima.
0: Bellissima, disco Marchini numero uno della settimana. Era la parodia naturalmente di Stardust di Mica e Chiara.
2: Era originale.
0: Se si è reso conto adesso. Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e

0: sono qui per motivarvi. Siamo pronti?
1: Sì, vai.
0: Ci motiviamo. 3,
1: sì,
0: 2,
1: dai,
0: 1.
1: Vai, vai.
0: Ci sono momenti in cui tutto va bene.
1: Sì.
0: Non ti spaventare, non dura.
1: Ecco, bene.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Marchini.
2: Sono motivatissimo. Ciao.
0: Ciao, Marchini.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Però, ti diamo la via, via.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Marchini con la K. Oh, non lo diciamo mai, ma noi abbiamo anche le nostre pagine social.
1: È vero, abbiamo, allora, abbiamo una pagina Instagram che
0: non viene
1: mai curata, aggiornata.
0: Mai aggiornata.
1: Però voi andate a vedere perché. Dice, perché? Vediamo da quanto è che non l'aggiorno.
0: E poi ce lo dite voi.
1: Ce lo dite
2: okay?
1: voi.
2: Ok, me lo segno.
0: Ecco, bravo, ecco, tra le cose da fare.
1: Invece, una pagina, siccome siamo boomer, una pagina molto aggiornata è la pagina Facebook.
0: Facebook.
1: C'è proprio per noi vecchi.
0: Cioè, sì.
1: Perché quelli che ascolto, ma che cazzo è Facebook? Non esiste Facebook. I giovani c'è Facebook.
0: Uè, zio.
1: È, è uno dei meme che abbiamo fatto, che è stato condiviso parecchie volte, è quello dei chupa chups.
0: Allora, aspetta, però c'è una frase poetica. Leggila, esatto. Vai, leggila con enfasi.
1: Allora, mentre ho fatto questo, ve lo dico, facevo la cacca.
0: No,
1: era così.
0: Io ti ho messo anche questo.
1: Facevo la cacca allo sgambatoio. Allo sgambatoio.
0: No.
1: Allora,
0: per dire.
1: Cioè, io qui in giro col cane, tutti e due facciamo la cacca.
0: Senti, allora, che ti ho messo un sottofondo romantico. Leggi questa frase perché ecco perché è stata
1: perché
0: condivisa.
1: Mi piace molto fare la cacca allo sgambatoio.
0: No, ma come fai?
1: Allora, trovare l'amore non è facile, ma è comunque più facile che aprire uno di questi, i Chupa Chups.
3: Ciao. Allora, io oggi volevo trattare un argomento un po' particolare, no?
0: Quale?
3: Quando tua figlia ti dice: papà, mi compri una caramella o le caramelle? Allora, praticamente, se gli compri a tua figlia un qualsiasi tipo di caramella, no? Vedete? Tua figlia la prende, la scarta.
1: Sto a prendere caramella.
3: Qualsiasi tipo, eh?
0: Sì, sì, qualsiasi
3: eccola
0: tipo.
3: Eccola qua, vedete?
0: Sì, scarta, si scarta molto velocemente e si mangia.
3: Manda questa qua, lo limone, no?
1: Allora,
3: la scarta, vedi quanto ci ho messo? Mezzo secondo.
0: Mezzo secondo. C'era bisogno che lo facesse vedere.
3: Mezzo secondo. Mezzo secondo, no? Se per caso ti chiede questo,
1: Chupa Chups,
3: è finita! Perché tua figlia gli hai comprato lo Chupa Chups,
0: sì,
3: ma non lo mangerà mai! Perché non gli si fa aprirlo! Guarda! Allora lo Chupa Chups, guarda, vieni più avanti! Vieni più avanti! Guarda!
0: Guardiamo!
3: Ti cazzo l'ha ingattato lo Chupa Chups! Chi gli ha ingattato? Con la fiammossina gli ha tocca tagliati, guarda! Chi l'ha tagliato? Chi l'ha ingattato questi? Lo diavolo l'ha ingattato, guarda, non si apre, ho visto bambini mangiarsi lo Chupa Chups con la carta e tutto, perché non si aprono, vaffanculo, basta! Ciao,
0: calmissimo.
4: Good morning, Forever Young.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, Anit.

0: Complimenti!
1: Cosa?
0: Anche stamattina mi avete fatto sorridere.
1: Davvero?
0: E solo per questo.
2: Se ti prendo,
0: sono note di merito.
1: Note di merito.
0: Riguardi. Ah. Buona giornata a voi, Marchini.
1: Grazie.
2: Note di merito.
1: Che non si danno, mi sa, dagli anni 40 che sta a scuola.
2: Grazie a ascoltatrice Rossana.
1: Rosanna.
2: Rosanna.
1: Rosanna.
2: Rossella.
1: Rosella.
2: Rosina.
1: Beh, noi i nomi non
2: Rosa,
1: li sappiamo
2: Rosa.
1: Dire. Vabbè.
2: Rosi.
1: Rosi. Ciao Rosi. Ciao Rosi, grazie. Noi vi ritroviamo, spero, domani mattina alle 6. Saremo qua sempre su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young.
2: A domani.
3: Marchini, via.
4: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Gloria e Stefan, Rhythm is Gonna Get You e Zucchero, Diavolo in Me.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada 4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritorna anche per quest'oggi in onda sulla radio ufficiale dei Forever Young, e chiaramente vi parlo di Ritmo 80, il nostro consueto appuntamento con la Rate Parade. Toccheremo quest'oggi il mese di maggio del 1976. Innanzitutto un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da un funambolico personaggio che ebbe gran successo nella prima metà degli anni 70. Lui è Afrique Simon e il motivo è quello intitolato Ramayah.

Canzone ballatissima, ma anche virtuosismi quasi da circo, resero a Fiximon uno dei personaggi più famosi a cavallo tra la prima e la seconda metà degli anni 70. Il motivo ascoltato in terza posizione della nostra Rip Parade era quello intitolato Ramaya. Pronti a salire di un gradino in avanti per ascoltare delle meravigliose fanciulle. Loro sono le Silver Convention e il loro motivo è quello che si intitola Fly Robin Fly.

probabilmente uno dei primi dischi acquistati dal sottoscritto quando cominciò la carriera da disc jockey. Era Fly Robin Fly per le Silver Convention alla posizione numero 2 della nostra speciale Rit Parade. Ma attenzione, perché stiamo per ascoltare la canzone regina della nostra classifica. La vetta della Rit Parade di quest'oggi è occupata da Jimmy Bohorn e il motivo è quello che si chiama Give Me Some.

0: Un'altra canzone davvero storica si piazza in vetta alla nostra Rick Parade del mese di maggio del 1976. Era Gimme Some per Jimmy Bohorn. A questo punto io posso solamente dirvi che ci ritroviamo ogni giorno qui sulla radio dei Forever Young alle 9.30 e alle 16.30 per il doppio appuntamento con la nostra speciale classifica. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Io vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti,
3: perché se non Dighi, non ci credi.
6: Hai tempo.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1988, Soul Sister, The Way to Your Heart. Dal 1983, Gary Love, I Want You. Dal 1983, Real Life, Send Me an Angel.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 10 e

0: Hai ascoltato Bananarama, Venus e Francesco Salvi. C'è da spostare una macchina.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri, 31 anni, del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky. Mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Dighi a bronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
4: perché se non dighi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maestra, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 15 maggio 2026, 135esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Torquato.
6: Ho paura dell'aereo, paura di volare. Ho paura delle hostess, ho paura. Sa, una volta un hostess, mentre andavo in Cina, indicando le uscite d'emergenza, mi ha spaccato lo sterno.
7: Ho capito, io che male.
6: Ho fatto 4 mesi ingessato, era giapponese, judoka, quarto danno.
7: Quarto danno.
6: E poi mio cugino è morto investito nel carrello delle bibite.

0: Pensiero positivo.
1: In verità, noi parliamo solo a noi stessi, ma talvolta lo facciamo a voce abbastanza alta perché gli altri ci possano udire.
2: Non alzare la voce!
0: Le frasi del cinema.
3: Buongiorno.
4: Desiderano?
3: Che c'è, Chan Chan Chu, Chan Ber Ku?
4: Chan Chu Kai, mio fratello.
3: Chan Chu Kai, sì.
4: Eccolo.
3: Ah.
5: Cosa posso fare per voi?
3: Sumatra.
5: Ah, sì, Sumatra, molto bella. Mi piace tanto Sumatra.

0: Proverbio.
1: Il giorno ha gli occhi, la notte le orecchie.
2: Si sente?
3: Si sente.
4: Si sente benissimo.
2: Si sente proprio bene.
4: Ma che sei sordo? Si sente benissimo, lo sentiamo.
2: Chi è che è sordo?
4: Tu, THU, sei sordo, signore. Ma perché non lo riduci in un ectoplasma?
5: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
6: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
7: Siamo allo stadio, in tribuna d'onore c'è un bambino tutto da solo che guarda la partita. A un certo punto uno accanto gli fa: bambino, ma come mai sei qui tutto da solo? E quello gli fa: sono venuto con l'abbonamento di mio padre. Ah, e tuo padre dove sta? Sta a casa a cercarlo.
8: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
9: Siamo solo noi.
8: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 20

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1987, Rick Astley, Together Forever. Dal 1980, Lip Sync, How Long. Dal 1989, Madonna, Expression.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.

0: al lupo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
9: Cagare.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
17: Masterjack 90 dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
16: E nel weekend alle 20
17: in versione extended full show.
16: Masterjack.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. We'll be right back.

per presentarvi. Ciao, sono Marco Greco, ecco a voi la colonna sonora della vostra giornata. Give me four, dove quattro canzoni prendono il palco per regalare emozioni senza tempo. Cominciamo con la prima canzone che sia mai stata trasmessa in televisione in Italia. Sto parlando di un pezzo di Nina, Zoom Zoom Zoom.

anni 70 dei Daddy Cool, scusami, al contrario, gli anni 70 dei Bonnie M, Daddy Cool è il nome del pezzo ovviamente, e prima ancora Mina con Zoom Zoom Zoom, pezzo del 1968. E la prossima è una di quelle canzoni diventata un classico degli anni 80, Belinda Carlisle, questa è Heaven is the Place on Earth.

0: Red Hot Chili Peppers, quelli di Californication. Madonna ragazzi, ma quanta storia c'è in questa canzone. Ma una playlist meravigliosa oggi. Brenda Carlisle, prima ancora Boney M. Abbiamo cominciato addirittura con Mina. Il nostro viaggio dei decenni si chiama Gimme Four. Lo ritrovate anche sul nostro sito ufficiale ritmo80.it e andate lì nella zona cassettina a riascoltare. Ciao a tutti da Marco Greco, alla prossima.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte.

musica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1989, Tears for Fears, So in the Seas of Love. Dal 1984, Duran Duran, White Boys.

0: ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Man at Work, Oh Can It Be Now e Riccardo Cocciante in bicicletta.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Una donna di 56 anni di Foggia, in cura con dialisi 3 volte a settimana, ha raccontato di aver trascorso oltre 10 ore nel pronto soccorso del Policlinico di Foggia, senza riuscire ad essere visitata. La donna era caduta il giorno prima nella sala d'attesa nel reparto di emodialisi, quando 2 poltrone non fissate al pavimento si sarebbero ribaltate dopo che un altro paziente si era seduto accanto a lei. Nella caduta avrebbe battuto la testa contro il muro e riportato un forte dolore al braccio. Il giorno successivo si è recato al pronto soccorso, dove è stata registrata con codice arancione e sottoposta ad alcuni esami. Tuttavia, dopo molte ore di attesa, senza visita specialistica e senza aver potuto assumere farmaci essenziali e insulina, ha deciso di lasciare l'ospedale. La 56enne annuncia ora una segnalazione formale alla direzione sanitaria, spiegando di voler denunciare i disagi vissuti dai pazienti più fragili. E restiamo in Puglia. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, intervenendo all'Assemblea Nazionale FIOM CGL a Bari, ha chiesto al governo di intervenire sulla vertenza ex Silva di Taranto attraverso una società mista pubblica-privata per risolvere una crisi che da anni coinvolge il territorio. De Caro ha ribadito che non si può più scegliere tra diritto lavoro e tutela della salute, chiedendo occupazione sicura e maggiore attenzione ai cittadini di Taranto. Ha inoltre definito l'acciaio un settore strategico per l'economia italiana, sostenendo la necessità di investimenti pubblici, come già avviene in altri comparti industriali nazionali. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Good morning forever young.
11: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.

Jack pronto a mixare anche questa volta col suo guanto LED un sacco di belle musica. Cominciamo subito con il Run DMC and the place to be, cause we are the crush moving. Non la ricanto tutta per l'ennesima volta, tranquilli, con It's Like That, It's Like That dal 97, Run DMC, yeah.

0: Erano i Run DMC con It's Like That del 97, subito dopo Regina, che mi si è un po' inchiattata però, Regina, ultimamente. L'ho vista in un party a Milano, nella Fashion Week, mi si è un po' inchiattata, con una bellissima voce in ogni caso. Regina con Killing Me Softly dal 96. With the Song, che poi è stata quella che ha avuto il permesso ufficialmente di rifarla rispetto alla versione comunque rifatta in chiave R&B dai Fugees. Hai capito?
1: Come
2: adesso,
1: non
2: cantano, vabbè, però fa figo che uno lo dica. Però l'etichetta di Fugees avrà detto.
1: Che cazzo,
2: vabbè, però è bello, fa scena.
1: Supporre.
2: Tieni conto quanto sono finto.

0: È andata anche questa bella puntata. Abbiamo ascoltato per chiudere Billy Ray Martin con Your Loving Arms dal 95, per cominciare quindi abbiamo chiuso come i fighi e abbiamo cominciato belli pesi. It's Like That, Run DMC dal 97, subito dopo Regina con Killing Me Softly. Killing Me Softly, minchia, è venuto un pochino sicuro, non so perché. Uccidimi dolcemente, va. Dal 96, poi dopo Billy Ray Martin per chiudere. E quindi grazie a tutti da Cecco, l'appuntamento è per la prossima, grazie a Dennis Jack.
1: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
2: We'll be back.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali.

90, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1982, Laura Branigan, Gloria. Dal 1985, Propaganda, Duel. Dal 1984, Imagination, Shubidu

0: Bob Sinclair e Queens, Never Knew Love Like This Before. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Regione Emilia-Romagna.

0: Sono le 13:58.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

stare insieme con dei dischi che vi posso assicurare oggi abbiamo scelto in un modo. Non ci credete? Un attimo di pazienza. Intanto buon pomeriggio, perché si fa così ogni volta che ci risentiamo per radio. Sono Sabino Pastore, con me c'è Davide Ferrarini. Buon pomeriggio anche da parte sua, per dimostrarvi che non dico fesserie. Il primo di oggi si chiama

Questo disco è, lo dico sempre, ma secondo me è di una bellezza impressionante. Si chiama My Body and Soul, Marvin Gardens, stupenda. E adesso un po' la storia della musica anni 90. Questo è di Everything But The Girl. Ovviamente sto parlando di Missing.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

Chissà se il disco di Usura si chiama Open Your Mind perché ha rubato il campione da Simple Minds. Questa era Glittering Prize, bello, storico disco di inizio anni 80, quello di Simple Minds ovviamente, Usura qualche tempo dopo. Usura, Open Your Mind, ora Magic Box, questa è For Your Love.

Se siete in macchina e la macchina sta saltellando sull'asfalto, le ipotesi sono due: o ci sono molte buche, che è un'ipotesi da non porre, cioè da non sottovalutare, oppure è la vostra macchina che sta ballando al ritmo di Lady Violet e di questa Inside to Outside. Anche questa è molto probabile, soprattutto se l'impianto che avete nella vostra automobile è quello giusto. Per tutti gli altri l'avete ascoltata, va benissimo così, nel pomeriggio di Ritmo 80.

questa di Cappella, come tutta la produzione di Cappella, c'ha un tiro bestiale e funzionava davvero tanto tanto tanto. Poi questa Move On Baby aveva dentro non solo gli elementi tipici della dance italiana di quel periodo, ma c'era anche un po' di pausa, c'era il rappettino sotto, fatta bene. Cappella, Move On Baby, ora Two Brothers on the Fourth Floor, questa è Dreams.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affa-

bisogna dirlo, Fargetta a un certo punto della sua carriera ha raggiunto delle vette abbastanza appuntite, nel senso che ha fatto dischi davvero molto belli, anche se con questi suoni che ormai sono passati, però è ancora piacevole ascoltare questa Your Love, ha un suo senso, ha una sua costruzione, e Fargetta l'abbiamo suonato anche oggi. Ora Gadio, So Many Times.

0: ogni stagione ha un disco che tu che stai suonando, magari presentando in discoteca, facendo chiasso, odi talmente profondamente che vorresti non metterlo mai, e però lo devi mettere ogni volta perché è il disco del momento. È il caso del 1997 e di questa Barbie Girl che ci ha rotto le orecchie, quantomeno, per tutta una stagione e anche oltre. Il disco è di Acqua e l'abbiamo riascoltato oggi, alla fine dell'appuntamento con i Ballatissimi, che torneranno domani, ma se proprio non potete farne a meno, vi posso capire, ci sono sempre le nostre podcastette sul sito ritmo80.it per riascoltarci quando volete, quando vi è più comodo. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1984

0: disco di ora. Mango, Bella d'estate. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Masterchef 90. Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
4: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20
4: in versione extended full show.
6: Masterchef.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.uni e dalla Regione Emilia-Romagna.

anni 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. Dal 1987.

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16.

0: al Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Alphaville, Sounds Like a Melody e Genesis, Follow You, Follow Me.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando con i cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il 35enne Bakary Sacco ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sacco, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nelle indagini sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Face to face,
7: face to face, face to face, due facce della stessa canzone. Originale o cover?
6: Face to face.
7: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
6: Face to face.
7: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it. We'll be right back.

0: Rit Parade!
1: Rit Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
2: Un'altra puntata della nostra Rit Parade è pronta a cominciare qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi delle Leprosida. Siamo pronti a occuparci quest'oggi del mese di maggio dell'anno 2000 e cominciamo subito a ballare con il disco che incontriamo alla posizione numero 3, occupata dai French Affair con My Heart Goes Boom.

ed era My Heart Goes Boom per i French Affair a conquistare il terzo posto della nostra speciale Rhythm Parade, quella del mese di maggio dell'anno 2000. Siete su Rhythm Fantasy, la radio ufficiale dei Forever Young. Noi continuiamo con la nostra classifica, andiamo alla posizione numero 2 occupata dai Blowdown Gang con The Bad Touch.

0: brano del gruppo inglese della Bloodhound Gang, la cui versione remixata dagli FL65 ebbe grande successo anche qui da noi in Italia. La canzone era quella intitolata The Bad Touch, e a proposito degli FL65, sono proprio loro a dominare la nostra classifica. Li incontriamo al numero uno della nostra Hit Parade con il loro grande successo, quello che si chiama Too Much of Heaven.
1: Too much of heaven.

0: dominano il mese di maggio del 2000 all'interno della nostra Hit Parade, gli Eiffel 65 con Too Much of Heaven. La nostra classifica termina qui, ma ritorna ogni giorno su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida e appuntamento qui alla prossima Hit Parade.
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia esplicita.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Night Show. Dal 1985, Martinelli, Cenerentola. This must be the night, Cinderella, sing the light. Oh no, can't you see the bright, shining bright. E dal 1982, The Clash, Rock the Casbah. Dal 1983, Mike.

0: Flash, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: Young.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
3: perché se non dighi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it. We'll be right back.

Hai giocato all'Allegro Chirurgo, ti ricordi la roba pazza che strumpallazza e andavi matto per le frizzi pazzi? Bene, sei nel posto giusto, ancora un disco e poi su Ritmo 80 ti sbaglio.

0: blocco un ricordo. Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Se anche tu a scuola scambiavi le figurine, se litigavi su chi fosse più importante tra Goldrake e Mazinga Z, allora sei nel posto giusto. Sono Tommy Venturini e su Ritmo 80 siamo pronti per una nuova puntata di Ti sblocco un ricordo. Oggi andremo a ricordare due spot del passato. Il simpatico idraulico dei rubinetti Zucchetti e il silicone sigillante Saratoga. E sì, lo so che in testa già state canticchiando le canzoni. E poi la madre di tutte le supereroine, Wonder Woman. Intanto partiamo con Billy Idol, Dancing with Myself, su Ritmo.

0: Ti sblocco un ricordo?
1: Pronti, perché siamo per sbloccare un po' di ricordi, a partire da uno spot che non possiamo aver dimenticato, uno tra i più famosi degli anni Ottanta, quello dei rubinetti Zucchetti. Protagonista un idraulico divertentissimo che in una stanza dalle mattonelle bianche e gialle deve fermare numerosi getti d'acqua che escono sia dalle pareti ma anche dal pavimento, installando ovunque dei rubinetti. Il motivetto musicale è stato per anni un tormentone.

Quanti di voi hanno rifischiettato questa canzone che ci ha accompagnato un po' per tutti gli anni 80 e anche gli inizi degli anni 90? Rimaniamo sempre nella stanza da bagno per ricordare un altro motivo che tutti abbiamo cantato negli anni 80. Protagonista è una donna bellissima, intenta a farsi una doccia e nel frattempo qualcuno sigilla agli angoli. L'acqua comincia a salire e la ragazza continua a lavarsi, circondata però da una serie di pesciolini usciti da chissà dove. Era lo spot Saratoga, il silicone sigillante.

0: Il silicone sigillante Saratoga è elastico, inalterabile, impenetrabile. Saratoga, il silicone sigillante.
1: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Los Alamos, qui è Wonder Woman. Sapete dirmi se il 69578 è atterrato?
2: Wonder Woman, non accettiamo soprannomi qui, signore.
3: Salvare il mondo era un lavoro da uomini, almeno fino a quando non è arrivata Wonder Woman. Con i suoi bracciali antiproiettile e il potentissimo laccio d'oro, nessuno aveva scampo. Wonder
1: Woman, Wonder Woman. Dobbiamo mandare un emissario nel mondo esterno per indagare su questa minaccia.
4: Tu, come Wonder Woman di nuovo?
3: Il primo episodio è andato in onda negli Stati Uniti a metà degli anni 70, ma in Italia arrivò

0: dotata di superpoteri sia fisici che intellettuali e che quando non indossa il costume da eroina, che riproduce la bandiera americana, conduce una vita qualunque con il nome di Diana Prince.
1: Diana, le presento Joe Atkinson. Joe, la mia nuova assistente Diana Prince.
2: Molto lieta.
1: Piacere. Benvenuta nella nostra famiglia, Diana. Tra Steve e Irak ha delle ottime referenze.
2: Grazie, spero di esserne all'altezza.
0: Tra i suoi superpoteri c'è la capacità di compiere grandi salti, imitare la voce di altri personaggi, creare onde di energia e soprattutto schivare i proiettili grazie ai suoi braccialetti in metallo. L'importante è che indossi sempre la cintura, altrimenti perde i suoi poteri.
2: Non dimenticare, quando sarai nel mondo esterno, senza queste cose che ti ho dato, sarai semplicemente una donna comune senza poteri speciali. Lo ricorderò.
0: Nei famosi bracciali che respingevano i proiettili era nascosto un segreto. Linda Carter infatti azionava manualmente delle cariche esplosive per simulare gli spari. E poi c'era il mitico lazzo d'oro con il quale Wonder Woman costringeva chiunque fosse legato a dire la verità.
2: Sì, esatto. Posso anche far loro dimenticare cos'è accaduto.
0: Alcune curiosità sul telefilm. Dovete sapere che si presentarono in 2000 per il provino della protagonista, ma Linda Carter ebbe la meglio. La sua vita cambiò radicalmente, fino a quel momento infatti non aveva avuto successo nel cinema e si trovava tra l'altro in una situazione economica piuttosto difficile. Sul suo conto corrente erano infatti rimasti appena $25.
2: Come può essere?
0: Dopo il successo della serie TV, il merchandising di Wonder Woman esplose letteralmente. Furono messe in commercio infatti numerose bambole, delle figurine, e ancora oggi il costume di Wonder Woman è considerato uno tra i più iconici. Wonder Woman è un telefilm di fine anni 70, ma devo dire che il grande successo che ha ancora oggi un po' nell'immaginario collettivo lo rende sicuramente un grande cult. Siamo arrivati al termine anche per oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, vi dà appuntamento a molto presto, sempre qua, su Ritmo 80.
3: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount.

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1983, In Excess, Original Sin.
2: Dream on, white boy, dream on, black girl, black girl.
1: Dal 1987, Alphaville, Forever Young. Dal 1987, Sting, We'll Be Together.

0: Isla Bonita e Tina Turner, What's Love Got To Do With It.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
3: Io ho la sensazione il lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
1: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale, che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12, insieme a Roma-Lazio, domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol. Venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff, domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia, stasera si replica a Novara. Il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
4: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
7: più gonfia?
6: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1989, Kylie Minogue, Never Too Late. Dal 1981, chi

1985, Simple Minds, Sanctify Yourself. You sanctify yourself, sanctify, be a part of me. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corvasce e Danny.

0: ascoltato Visage, Fade to Grey e Albano e Romina Power, Felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci pronti per un'altra corta di Masterchef 90. Ascolteremo un sacco di musica, tutta di producer in italiano, ma soprattutto fra i producer in italiano ce n'è una che è proprio italiana, nel senso fatta da un italiano con un italiano che poi mi ha cantato anche la musica un po' piano piano. Invece questa qua era veloce veloce, nel senso che era molto più dense rispetto alle cose che ha fatto dopo. Di cui sto parlando? Di Lorenzo Cherubini. Di Lorenzo Cherubini, di Jovanotti, che ha fatto Give Me Five. Alright, e poi per fortuna ha smesso di cantare in inglese, che lo pronunciava come io so il l'okiwanese, manco il giapponese, già che pronuncia di merda che c'aveva, vabbè, era tutto tollerato quel periodo là. Comunque Jovanotti con Give Me Five dall'88 e un rack the mic, rack the mic.

0: Era Jovanotti con Gimme 5, adesso arrivano gli Anti con 2, la dico così come dovrebbe essere, radice quadrata di 231. Canta proprio così.
1: No, non è che dice 2 radici quadrati.

0: pezzo più funzionale, più funzionante, che più ha funzionato della corona. Non nel senso della corona in testa, di corona. Perché Try Me Out non è che è andata proprio stra bene, bene, bene, bene, bene, bene. Però sulla scia delle altre mi ha funzionicchiato, mettiamola così. Cantata molto, molto, molto, molto, molto di merda. E abbiamo cominciato con Jovanotti in questa puntata a proposito di musica cantata abbastanza maluccio in inglese, però ha funzionato. Gimme Five, dopo gli Anticappella, puntata strana questa, c'è poco da dire. Gli Anticappella con due radici al quadrato di 231 dal 91, e poi per chiusura, per chiudere in chiusura, Corona con Try Me Out dal 95. L'appuntamento è per la prossima. Check in Jack, quindi Dance Jack e Checco Corvace vi aspettano la prossima, vi aspettano la prossima puntata, cioè alla prossima, la prossima o la prossima. Ciao,
1: Master Check 90. Master Check. Con Checco Corvace e Dennis Jack. We will be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein tutto.

0: Sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La nuova perturbazione in transito oggi, venerdì, sulle regioni centro-settentrionali si attarderà sabato al centro-sud, con tempo a tratti instabile, con altri fenomeni a carattere localmente temporalesco, con anche alcune nevicate eccezionali sulle vette appenniniche. Attesa inoltre una ventilazione molto tesa, con clima ovunque molto fresco di stampo più autunnale. L'instabilità andrà invece riducendosi al nord, con ampie schiarite in estensione al nord-ovest. Domenica perturbazione che uscirà definitivamente di scena e da ovest inizierà a rimontare un campo di alta pressione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
0: Basilda. Sul Ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991 viene rilasciata la prima versione del lettore multimediale Windows Media Player, che quell'anno suona una traccia tutta italiana del progetto Asha Presents Peter Gast, Everything.

1989, quando i Ten City di Byron Stingley, prodotti da Marshall Jefferson, pubblicano That's the Way Love Is su Atlantic Records. La traccia riscuote un grosso successo, tanto che 10 anni dopo viene ricantata e ripubblicata dallo stesso Stingley in un progetto da solista e rientra nella Top of the Dance Chart. Nel 1991 il 34enne Tim Berners-Lee trova la soluzione al problema di come condividere documenti tra studiosi, sviluppando un software basato sul concetto di ipertesto.

realizzata da Martha Walsh, che inizialmente non viene accreditata ed è sostituita dall'immagine della modella francese Catherine Quinault. Dopo alcune controversie legali, la Walsh riceve un lauto rimborso dalla RC

Il sound italiano piace in tutta Europa e sempre più gruppi di produzione si barricano in studio per partorire nuove idee. Uno degli studi più prolifici del periodo era sicuramente quello della Media Records, dove i 49ers, con

0: stampato in sole 200 copie. Magari non sarà un classico di tutti i tempi, ma il suo sound old school con il campione di My House The Rhythm Control ci mette di buon umore.
1: Basilda!
0: La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B.
1: Basilda!
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

Nel 1991 esce Bart vs. The Space Mutants, il primo videogioco basato sulla serie animata I Simpson, che devono liberare Springfield da mutanti spaziali che possono prendere il controllo del corpo degli abitanti. Lo stesso anno la discoteca Espiral di Valencia stampa 1000 copie di un disco, da dare in omaggio con l'acquisto del biglietto per la serata celebrativa del 10° anniversario del club. Molti DJ internazionali cominciano a suonarlo e diventa, a sorpresa, una hit techno new beat in tutta Europa.

Siamo nel 1990. Esce un doppio LP Ambient House, con molte hit della DFC e qualche traccia riempitiva pressoché sconosciuta. Tra questi c'è Trasparenza, del progetto Extreme, che inizialmente viene passata solo in radio settoriali, ma in brevissimo tempo diventa suonatissima anche in discoteca. Questo vinile è ancora oggi ricercatissimo dai collezionisti di house music. Nel 1997 alcuni archeologi greci dichiarano di aver scoperto ad Atene i resti di quello che potrebbe essere il liceo di Aristotele. Lo stesso anno Steve Silcarley, con lo pseudonimo Voices of

nel 2004. Il duo Soul Central esce su Defected con un disco ispirato a Strings of Life, un classico di Derek May, uscito con lo pseudonimo Rhythm is Rhythm nel 1987. Il rifacimento non piaceva assolutamente a May, che ha comunque provato l'uscita perché la clearance sarebbe stata in ogni caso rilasciata dai possessori dei diritti discografici. Nel 1998, Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano la società di servizi online Google Inc. Sempre nel 98, Bob Sinclair, in studio con Thomas Van Galter dei Daft Punk, produce una traccia utilizzando una sample di Jane Fonda, contenuta in una videocassetta delle sue famose lezioni di aerobica che spopolavano negli anni 80. La traccia viene pubblicata solo come promo, perché soprattutto Van Galter non voleva metterla in commercio. In pochissimo tempo diventa un disco ricercatissimo dai DJ di tutto il mondo e viene stampato ufficialmente dopo aver pagato $75,000 a Jane Fonda, che nel frattempo aveva intrapreso un'azione legale per l'utilizzo non autorizzato della sua voce. Stand with your feet together, buddy.

0: Love That I'm Giving, un disco del 1979 di Gwen McCrae. Feeling For You è il follow-up di Cassius 1999, il loro primo successo internazionale dopo l'esordio agli inizi degli anni 90 con il progetto La Funk Mob. Nel 1999 La vita è bella di Roberto Benigni è pluripremiato alla 71esima edizione degli Academy Award con 3 Oscar. Lo stesso anno esce un disco cosiddetto bianco, ovvero senza nessuna informazione sul contenuto, sul quale è incisa una traccia house che campiona You'll See the Trouble With Me, da un concerto di Barry White in Belgio del 1990. Il progetto assolutamente non autorizzato è di Black Legend, un DJ italiano che sceglie di chiamarlo We'll Be in the Trouble, ovvero saremo nei guai. Dopo il grandissimo successo di questi promo girati tra i DJ in UK, la Warner tentò più volte di farsi autorizzare il campione, ma fu Barry White stesso a rifiutare e la versione ufficiale venne ricantata.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Isn't that powerful? Nel 1990 esce una traccia destinata a fare storia. Si chiama The House of God, di Dimensional Holophonic Sound, meglio conosciuto come DHS. È un classico house di tutti i tempi, prodotto da Benjamin Stokes, che ancora oggi resta attualissimo e suonatissimo in tutto il mondo. Basilda! Basilda torna la prossima settimana, qui, su Ritmo 80. Basilda.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein

0: di Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Il viaggio nel tempo e nel ritmo.

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: di Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday.

0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show.

0: suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80. 388-6576-123. Anche messaggio WhatsApp.
1: Il venerdì Disco Mix è Disco Mix Friday.